0: idea che de puto do se vuoi ti mazza di là.
1: You my dog. Boom. So there we go.
0: Michel. Hey, hey, hey.